Na cabeça tudo rachire, muro ilo numa tu chucarel, debe dafte di cautu, care mandel kiki daftu, soro rachi ci sova.